solo a scoprir se vi inganno in quest'ermo ed a noi novello suolo. Ma ancora alcun non veggio

0: maestro, una parola. Dimmi un po', si daranno fra le razze giumente più sfrenate.
1: Pazienza, amico mio, e non parlate.
0: Bene! Oh, il poeta è andato ad incontrare la buffa. Subito che qui capita, leggeremo il libretto.
2: Oh, io t'avviso, voglio che il nome mio dentro al libretto in disparte si metta fra le cornici.
0: Oh, per cornici, oh cara, ne avrai quante ne vuoi.

0: A voi mi raccomando.
1: Non dubitar, vuò farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
0: Orsù, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina? Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
0: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni cento?

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra,

0: strega de buffa, ma sonato un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia davver maledetta sei.
0: Sì, questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città

0: sto maestro?
1: Anzi, è bravissimo!
0: Benvenga il garofalo delle buffe d'Italia! Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il paese. Sta pur di buon umore. Il viaggio fu felice. Vuol venire in mia casa. Che ne dice?
2: Cancaro, l'impresario comincia a concedere.

0: Mamma sei forse incappata col pilota.
1: Ma poeta, che dici?
0: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e petulante.
1: E via, lascia gli scherzi.
0: Sappi, oh cara,
1: che il mio Don Perizzolio fa tappare, ha fatto
0: un grande splendido libretto che, unito con la musica del maestro Scagliozzi, ne Nevulim fa tante e tante repliche che ha da essere un terrore.
1: Vogliono far furore allegramente.

prépare-moi questo, prépare-moi quello. E dal suon del ritornello, e dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. Giro, giro nei palchetti, parlo questo e parlo quello. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà.

brava, brava figlia, da me tosto si ripiglia. Miei signori, la sentite? È una buona, buona figlia, ma che

fa star, c'è la spada, c'è il bastone, che ha dovere, che ha dovere, che ha dovere di fa star, c'è perbacco, c'è il bastone, che ha dovere di fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar, ma sarà poverina che se l'opera fa giù, si dirà poi domattina, si dirà poi domattina, l'impresario, l'impresario, l'impresario, l'impresario.

zerbinetti e ti facciano i fischietti, che ti facciano i fischietti. C'è per Bacco, c'è la spada, che ha un dovere li fa star. C'è per Bacco, c'è la spada, che ha un dovere, che ha un dovere, che ha un dovere li fa star. Che ha un dovere li fa star, che ha un dovere li fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilare.

0: partira poi domattina l'impresario, l'impresario, l'impresario, l'impresario.
1: Scusate, giovinò, avete visto l'impresario?

certo per davvero lo prendo a schiaffi. Perdonami, Doralba, tu dovevi prima di venir qui farti pagare come ha fatto.

0: piano, la fistola è strumento sul quale noi poeti facimmo sunatelle per li boschi. E Virgilio perché teneva un cane che aveva una dolce voce, come l'avevo signoria lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit. Ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la solfa e

0: verbi grazia, le ruote hanno bisogno d'essere unte a dovere. Mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
1: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
0: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date propine che l'hanno da pagare le canterine.
2: Ma io sono un tonore e mai ho preso

0: Viene col maestro, favoriscalo. M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore.
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già

0: Benissimo.
1: Il maestro e Fior di Spina sono agitati. Non manca chi avrò certo da far, da pacere.
0: Siedi, o caro, al mio fianco.
1: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
0: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
1: Per novità, lasciatevi servire.
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura.
3: Preme l'indegna e finge indifferenza.
1: Rimassi da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso, e dopo quello salsi il sipario al suon del fischiariello.
0: Questa è la prima botta e la farà il maestro.

0: Siamo, figlia! Siamo alla prima scena, finalmente! Lei abbia la bontà, si segga e senta! A momenti io straccio lo primato e ce lo sbatto in faccia! Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro! A mano dritta, le cimerie grotte!
1: Che? Cos'è cimerie?
0: Cimerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno. Così è, dice

0: Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
1: Gnarna, questo lo dice Orazio Flacco. Cielo mantiene l'acqua camosferro.
2: Quello è troppo indiscreto.
1: Ma sei matta?

0: chi è questo messere che me secca?
1: Va bene, l'occhio solo, basta che si soddisfi, il resto non si cura, passa avanti.
0: Così è? Dice bene.

0: Diavolo, grotte mai, e cavelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scacciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè,

0: Pirro.
1: Sopra il cammello.
0: Esce, come diavolo esce, e nel veder Androma ca di là, chi sta smarfosa,